0: La più bella musica italiana con Radio Bonheur.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: qualche minuto di pausa e tornano le più belle canzoni italiane. Restate con noi, stiamo arrivando.
1: Dans un instant, le retour de votre programmation musicale.

più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana su Radio Bonheur 87.7 FM e canale DAB+ 11.

Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su Radio Bonheur.

Godetevi le più belle canzoni italiane su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale 11B in DAB+. Ritrovate tutti i successi che vi stanno a cuore su Radio Bonheur.

La più bella musica italiana. Martedì e venerdì, musica italiana su Radio Bonheur, 87.7 FM e canale DAB+ 11B.